tenente. Io l'ho chiamata, forse sa, inutilmente. Sono stato via un'ora, mi hanno rubato di tutto, e adesso sono in malora. M'hanno fregato me stesso.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento